arrivederci, fine domani, un buongiorno a tutti quanti, una buona giornata di lavoro, andiamo, demo avanti e così, ecco, demo a tonta. Vittorio Leão, momentos.